la covè un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme.

0: cielo cavernicolo.
1: Ciò nonostante, non intendo offenderla, l'accento quello non